0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.
2: Les artistes de la mer.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian Chart.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Parlavamo a casa tua.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: scivoli tacchi.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

adesso che è finito. Buona domenica 16 agosto 2026. La chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960, Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno.

giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Tensione nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina, evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale, con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% è quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Lo sport in chiusura, Quadrella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Astronauta.
1: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano. Si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare

promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un cinquantenne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano. Dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi è oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi.

distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccisa e 6 feriti a Kryvyi Rih, oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. E una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezzino e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi.

0: ho la fortissima tentazione di esordire cantando Domenica è sempre domenica, ma più di una persona mi ha fatto notare che sono stonatissima. Ma che importa? Viva la musica, viva la domenica nello studio Fucsia con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: La vasca da bagno fu inventata nel 1850, il telefono nel 1875 e Jacob Morton Broad osserva che se foste vissuti nel 1850 avreste potuto restare a mollo per 25 anni senza sentir squillare nessun telefono. Da adesso in poi però nessuna cabina idromassaggio resiste all'onda di novità vantaggiose proposte da SmartWave. Siamo in piena era della comunicazione, dell'efficacia totale. Venite con noi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati nello studio Fuchsia da Ilis Ageur. Oggi cambiamo tipologia di motori. Che ne dite di fare i curiosi guardando i comfort presenti nelle prime classi degli aerei di ultima generazione? Parliamo dei più famosi Airbus A380 e Boeing 777, degli hotel volanti in pratica. L'esclusiva First Class offre delle mini suite in cui potersi rilassare nella massima privacy. Troveremo come servizi un mini bar, cucina gourmet, poltrone che diventano letti, bagni con docce, relative spugne e prodotti della linea Bulgari, prodotti viso di Byredo e ancora Bulgari. Ed un bar lounge per sgranchirsi un po' le gambe e bere un aperitivo preparato al momento dal barman presente a bordo. Un prezzo indicativo per una persona, solo biglietto di andata Malpensa-Dubai si aggira in offerta attorno ai 4.000 euro. Buon viaggio!

annaffiatoi e rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumarla.

domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di setteva.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno, a volte risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei vignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare l'occasione per comprendere meglio il partner e per far pace col romanticismo. I super pass spettegolosi per i backstage stanno scadendo, ma ho appena scoperto che Eminem chiede in camerino molto pane e fette di tacchino per farsi dei sandwich. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

serve una strategia collettiva sull'energia per aumentare l'energia rinnovabile. Sarà una transizione difficile anche per i nostri cittadini, purtroppo, in termini di costi di bolletta. In ogni disastro c'è sempre un'opportunità, ha sentenziato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Energia green qui a 7va.fm con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Lo studio fucsia di Sette Va è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
1: Femmina, caffè,

Ultimi minuti per Almanacca. In questo ultimo giorno della settimana, ultima canzone, e domani accendete la vostra radio del cuore per una nuova settimana con storie, curiosità e musica dallo studio fucsia di Seteva.fm. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Accademia la domenica è tutta per i bambini, nel ricordo di quando le mamme ci leggevano la favola della buonanotte la sera. Vogliamo pensare ai bambini di oggi e Fabrizio Mancini scrive per loro Strani Mondi, una raccolta di racconti fantasy e divertenti in universi alternativi, improbabili ed avventurosi.

impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans, e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy con il nostro DJ Shox in console. In diretta dagli studi di Independent, quest'oggi vi porto tutti a Napoli. Ce ne andiamo a trovare il nostro Umberto De Cicco. Ciao Umberto!
1: Ciao, ciao, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Bene,
0: musicista
1: bene, grazie,
0: di formazione rock con varie influenze, prog. Umberto, dici un po', qual è stato il tuo primo passo nella musica?
1: Sì, come dicevi tu, accennavi tu, esperienze sicuramente radici fondate nel rock, con sfumature prog e anche un po' di psichedelia. Ho iniziato un po' come tutti i musicisti, cioè con la cover band, si facevano le cover di altri gruppi. E l'esperienza è durata per quasi 10 anni con il mio gruppo che era appunto giù a Napoli. Io sono originario di Pomigliano, ma adesso vivo nelle Marche. E dopo l'esperienza del gruppo, quindi delle cover, facevamo anche brani inediti. Poi il gruppo si è sciolto e ho intrapreso già la carriera da solista, intraprendendo appunto il viaggio musicale da solo. E ho continuato a...
0: Ma lo strumento del tuo cuore qual è? La voce oppure c'è anche uno strumento esterno al tuo corpo, cioè un'esternalizzazione di Umberto?
1: Esatto, allora guarda, io nasco come voce, come cantante, mm-hmm. Però tu mi insegni che suonando in una band si provano un po' tutti gli strumenti. A fine prova si faceva sempre il giro sul basso piuttosto che la batteria, insomma mm-hmm. Io sostanzialmente suono un po' tutto, eccetto la batteria, e quindi basso e chitarra, tastiere, synth, però diciamo mi identifico soprattutto come cantante. E questo bagaglio musicale mi è servito appunto per andare avanti e produrmi, autoprodurmi e appunto intraprendere un po' la carriera da solista, quando poi ho deciso nel 2019 di fare debuttare con il mio primo singolo, che era un singolo strumentale, Stranger, presente su tutte le piattaforme digitali, le più note, le più conosciute. Mm-hmm. Oggi invece presentiamo due brani, sono My Room e Black Alabaster. Il primo che manderete in onda, My Room, è un brano molto molto sentito, molto introspettivo, e fa parte di un album che si chiama Magma and Flowers, sempre presente chiaramente
0: su tutte le piattaforme, ovviamente, assolutamente.
1: Esatto.
0: E raccontaci un po' di My Room, questa stanza di cui tu parli, quindi questo profondo della persona, raccontacelo un po'. È autobiografico,
1: sì,
0: intanto?
1: Molto autobiografico, perché di tutti e 10 brani My Room è volutamente quello meno più scarno, meno arrangiato, perché è proprio, diciamo, un brano che vuole mettere a nudo sia l'anima della persona ma anche i pensieri. È un brano appunto autobiografico e l'introspettiva della, diciamo, anche un po' il senso di solitudine che tutti
0: provano una volta nella vita.
1: Esatto.
0: Beh, io Umberto lo farei sentire subito e poi ne continuiamo a parlare. Umberto De Cicco, My Room.

0: Wow, My Room.
1: Grande Umberto. Complimenti.
0: Eccoci. Umberto, ci sei?
2: Grazie, grazie, gentilissimi. Grazie.
0: Ti sei emozionato riascoltandoti, eh? Di la verità.
2: Fa sempre, l'importante è che arrivi qualche emozione a chi, diciamo, a me è un po' scontato, però a chi ascolta.
0: Anche a noi è arrivata, assolutamente.
1: Sì, sì, qua è arrivata molto distinta.
0: Anzi, DJ Shox ti ha paragonato a tanti artisti importanti, ha letto in te un mix di
1: artisti importantissimi, cioè una base simile Linkin Park, Moby e azioni vocali alla Oasis con infusioni alla John Lennon, non so se...
2: Allora, guarda, possiamo chiudere la telefonata anche qui perché mi sono emozionato.
0: Ecco, no, è tornata un po' la tua cadenza napoletana che si era persa. Si era persa nei meandri marchigiani.
2: Non perdere, non perdere. No, dico, sono tutti paragoni molto importanti, fa piacere, per carità.
0: Assolutamente
2: sono,
0: sì.
2: Sono mostri sacri, però è chiaro che le influenze ci sono, sicuramente.
1: E si sentono, infatti.
2: Sì, sì, sì, sì. A volte mi hanno accostato anche un po' forse Genesis, piuttosto che... Mm-hmm.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tu sei social, dici un po', se possiamo, se i nostri ascoltatori possono trovarti sui social.
2: Assolutamente sì, canali più noti, diciamo, quindi sempre con il mio nome, quindi Umberto De Cicco, mi trovano su Instagram.
0: Su Facebook.
2: Facebook, esatto, e poi ho il canale YouTube, sempre chiaramente Umberto De Cicco, dove ci sono diversi videoclip associati anche ai brani. Tra cui anche My Room c'è il videoclip associato appunto alla canzone.
0: Assolutamente, andremo subito a vederlo. Anzi, il nostro DJ Shox vedo che lo sta facendo adesso in diretta. Capito cosa mi fa? Cosa mi fa DJ Shox?
1: Noto.
2: E avanti.
0: Umberto.
2: Eccoci.
0: Invece parli anche non solo ovviamente del tuo interiore, o meglio, parli del tuo interiore anche un interiore, diciamo, condiviso, no? Della resilienza.
2: Esatto.
0: Quindi di qualcosa che ci accomuna sicuramente, che ci ha accomunato in questi anni, questi ultimi anni.
2: Tutto questo periodo, esatto. Era una voglia proprio di esprimersi, come era anche una parola molto abusata, ma giustamente sottolineerei, molto abusata. È nato poi questo brano Black Alabaster, che vuole praticamente dar sostegno a chi cerca di resistere a tutte le avversità, insomma, che stiamo vivendo. Insomma, il periodo storico penso che rimarrà negli annali, insomma.
0: Guarda, diceva Trabucchi che la resilienza è l'arte di risalire sulla barca rovesciata, che secondo me è proprio rappresenta chiaramente la voglia di tornare in superficie. Ecco, e di riprendere
2: esatto.
0: Un po'.
2: Esatto, e guarda, se mi concedi un attimino su questo brano, devo assolutamente ringraziare un amico musicista, Andrea Pellicone, che ha curato l'assolo di chitarra che si ascolterà nel brano.
0: Umberto, grazie a te per essere stato con noi, ovviamente
2: grazie
0: ai tuoi colleghi che hanno supportato il tuo lavoro, e noi ci sentiamo subito Black Alabaster, Umberto De Cicco.

Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. «Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini», ha scritto su X. 12 persone sono morte, almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, in corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro. Ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la settima medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo, si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista.

0: protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia attualmente prima nel medagliere. Può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo il calcio di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund, il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza, quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi, che saluta Cincinnati dopo appena 1 ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Ijikata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3 set. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3 set dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna ad Amendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vainio stravince la maratona femminile. Lonedo sesta, Yaremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale, attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. E gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR e delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. È stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno della 46enne morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. Il corpo della donna è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebisacce all'esterno del pronto soccorso, ma i loro tentativi di rianimarla sono stati vani. Sono iniziati ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola ieri mattina. Il drone abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania sembra essere russo. Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica, arrivano altre 2 medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Lavoro in Belluno, crescita rallentata. Il mercato del lavoro nella provincia di Belluno continua a mostrare segni di crescita, sebbene a un ritmo più contenuto rispetto all'anno olimpico del 2025. Secondo il report Bussola Veneto Lavoro di agosto 2026, nei primi sette mesi dell'anno sono state registrate 15.834 assunzioni, un incremento rispetto alle 15.276 dello stesso periodo dell'anno precedente. Emergenza idrica in Alpago. L'emergenza idrica si estende anche al territorio dell'Alpago. Servizi Integrati Bellunesi ha infatti ampliato lo stato di attenzione ai comuni di Alpago, Tambre e Chies, portando a 24 il totale dei comuni monitorati per la carenza d'acqua. L'allerta è stata attivata a causa degli elevati consumi registrati recentemente. Tavolo regionale per il lago di Santa Croce. La Regione Veneto ha convocato un tavolo di discussione con tutti i soggetti coinvolti per affrontare le problematiche relative al lago di Santa Croce. L'incontro si rende necessario a causa dell'abbassamento del livello del bacino e delle difficoltà nel bilanciare le diverse esigenze del territorio. L'annuncio è stato fatto dall'assessore regionale all'ambiente, Elisa Venturini. Palio di Feltre, risultati record. Il Palio di Feltre ha registrato un successo significativo, con 28.000 presenze e oltre 1 milione di interazioni sui social media. L'edizione 2026 ha confermato il suo status di evento storico e popolare, mantenendo numeri in linea con quelli dell'anno precedente e ampliando la sua visibilità oltre i confini locali. Campagna abbonamenti per il Belluno Volley. Il Belluno Volley ha avviato la campagna abbonamenti in vista della stagione 2026-2027, con l'intento di accogliere i tifosi nella VHV Arena. La squadra, che parteciperà alla Serie A2, ha scelto il claim una nuova categoria, la stessa passione, per accompagnare il suo ritorno nella seconda serie nazionale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi portata all'ospedale di Trebisaccio e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30,000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papa Leone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport: nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre due medaglie dalla maratona, l'argento di riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica. A Birmingham, ultima giornata di gare e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk, 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1500 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sara Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 d'orso. La 4x100 mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4x100 mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il passo per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecone nei 100 d'orso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato: Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lucumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashile. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis,

0: 6 bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis, domenica con 3 azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va 5.
2: E nel weekend di Ferragosto, che è la scheggettina, lo spicchiettino, il frammento di noce di cocco costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7 va 5, sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G, 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più, in pieno weekend di Ferragosto, addirittura solo la crema, solo il meglio, solo le prime 7 della classe, dopo che nel corso della settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una. Adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e 7 le regine senza soluzione di continuità. E si parte dall'uomo dei tamburi della band dei mascheratissimi Kiss, il batterista storico Peter Criss ha tirato fuori un album intitolato col suo nome, col suo cognome. Questa è In the Dark.

far ascoltare nel corso dei concerti qualcosa di suo, l'eclettico e poliedrico Peter Criss non è più un ragazzino, ma trova tutta la grinta, la forza, la creatività per tirare fuori questo album solo. Peter Criss, croci dappertutto per

classico sound di Yes sono usciti per il 33esimo album intitolato semplicemente Aurora. Questa era Turnaround Situation, in attivo di 5 libri.

Kickers su The Afterglow. Attenzione, perché la zona argento è confermata dai Catalan o da Perfect Storm. E questi sono i suoni di

Loving you is hard, but living isn't easy. I catalano ci ammoniscono e ci ricordano questa formuletta magica. Tutti ci siamo passati, sarò anche ripetitivo, però almeno in me hanno fatto centro. Scommetto anche in qualcun altro tra quelli all'ascolto. Anche qua sì, mi fanno cenno in redazione, però Perfect Storm la contiene. Al numero uno anche loro, confermato da Peter Frampton. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セアルトラジオアルゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Beh, salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
5: Pronto, ciao.
4: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
5: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
4: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
5: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
4: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
5: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa, proprio fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
4: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest. Era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
5: Assolutamente.
4: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
5: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
4: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
5: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. Quindi è quello di altro.
4: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a fare le mie sorelle, che lavoravano lì quel giorno. Siamo andati dal 2016 al 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio faccio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo.

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione che ho lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: Eh beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. E tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da Arpav Centrovalanghe di Araba domenica 16 agosto 2026. Avviso meteo. Domenica tempo instabile in montagna con probabili rovesci temporali nel pomeriggio sera, specie su Dolomiti con possibili fenomeni intensi. Impossibile estensione anche a qualche area pianeggiante in serata. Lunedì instabilità diffusa con rovesci temporali sia in montagna che in pianura, specie nel pomeriggio sera e possibili fenomeni localmente intensi. Forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Il tempo di oggi, domenica pomeriggio sera. Aumento della nuvolosità per moderata o a tratti intensa attività cumuliforme, prima su Dolomiti, più tardiva su Prealpi, con possibili rovesci temporali sparsi, 50-70%, più presenti su Dolomiti, più sporadici e verso sera su Prealpi, localmente assenti, specie sui settori occidentali. Non escluso qualche fenomeno di forte intensità, contesto termico ancora normalmente caldo. Venti in quota deboli occidentali, nelle valli deboli o moderate regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. Tempo previsto lunedì 17, cielo nuvoloso già nel corso della mattinata, poi ulteriore intensificazione fino a cielo irregolarmente o anche molto nuvoloso, con schiarite verso sera a partire dalle Dolomiti. Fenomeni sparsi potranno interessare tutti i settori entro sera, sebbene con diffusione e tempistica irregolare. Precipitazioni, nelle prime ore assenti, dalla tarda mattinata possibili rovesci e temporali sparsi, 50-70%, in estensione dalle Dolomiti, dove cesseranno entro sera, alle Prealpi al pomeriggio e alla sera, specie su quelle centro-orientali, meno probabili sui settori veronesi, 40-50%, possibili fenomeni di forte intensità. Temperatura in calo con minima alla sera su molti settori. Prealpi a 1500 metri minima 15 massima 18, a 2000 metri minima 12 massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 10 massima 14, a 3000 metri minima 4 massima 6. 20, nelle valli deboli a regime di brezza con possibili raffiche temporalesche, in quota in intensificazione da deboli a tesi da nord-ovest, a 5,40 km all'ora a 2000 metri e 10,55 km all'ora a 3000 metri. Martedì 18, giornata in prevalenza soleggiata con cumuli pomeridiani, un po' più sviluppati sulle prealpi e con temperature più fresche, specie le minime. Precipitazioni generalmente assenti, 0,10%, al più limitata qualche breve sporadico piovasco nelle ore più calde, eventualmente un po' più probabili sulle prealpi, 10-30%. Temperature, minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento in funzione del soleggiamento. Su prealpi a 1500 metri minimo 14, massima 19, a 2000 metri minima 10, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 8, massima 16, a 3000 metri minima 2, massima 6. 20. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota in attenuazione da moderati tesi a deboli moderati da nord-ovest, a 15-40 km all'ora a 2000 metri e 25-50 km all'ora a 3000 metri. Tendenza mercoledì 19, per lo più soleggiato al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, quando non sarà escluso qualche isolato piovasco o temporale di calore. Temporaneo rialzo termico con valori nuovamente sopra media, ma senza raggiungere gli eccessi della prima metà di agosto. Giovedì 20, tempo in peggioramento, con cielo fino a molto nuvoloso coperto e precipitazioni che diverranno diffuse tra le ore centrali e pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con testo termico più fresco per effetto dei temporali e del limitato soleggiamento. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, domenica 4200 metri, lunedì 4000 metri, martedì 3800 metri, mercoledì 4300 metri e giovedì 4100 metri. Prossimo bollettino lunedì 17 agosto.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Mume di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del Museo Marisa Mercurio ha detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta e indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como a Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sara Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: estiva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Daniele Lauro che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama. Al numero 13 è stabile Irama con Cabana.

0: Buon vento!
1: Restate sulla Italian Chart. Tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra, questa settimana al numero 9.

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Questa estate 2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero 1 della settimana, la nuova numero 1. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna Instabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera, alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marc Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Buon pomeriggio dalla redazione. Alcuni giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona e un 21enne trevigiano si trova ora in coma in un ospedale della città spagnola. È stato il padre del ragazzo a riferirlo all'ANSA. L'uomo si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. È stato fermato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi lasciata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Inutile l'intervento di alcuni medici. Medio Oriente, l'Iran avverte che continuerà a combattere.

Fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele, ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran. Dal Vaticano, Papa Leone ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale. Indonesia è stata colpita da due violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 7.7 e ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 le vittime e 135 feriti. La Farnesina ha reso noto che sono circa 6.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Sofia Raffaeli si è laureata vice campionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica a Francoforte in Germania. L'azzurra ha preceduto la rivale ucraina, bronzo alla tedesca Varfolomev. È tutto, a più tardi.

0: has listened to the Lost City Radio Show. See you next time.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne trevigiano è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. Due sedicenni e un 33enne sono stati fermati invece dai carabinieri a Palermo perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia nel quartiere Zen. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese, poi da lunedì ci sarà un generale calo delle temperature. Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta dunque a cambiare, in parte già da oggi, quando sono previste precipitazioni. Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il difensore colombiano arriva dal Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. È tutto, più tardi.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano.

0: così.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne disperso dal tardo pomeriggio di Ferragosto a largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Circa 50 soccorritori impegnati nella speranza di ritrovare il corpo del giovane che sarebbe annegato dopo essere stato sbalzato dall'imbarcazione. E un altro 21enne è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale, giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. L'attentato a Ranucci, legali di Walter Lavitola in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, chiederanno l'esame sulle misure cautelari. Si sarebbe valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Il numero delle vittime continua a salire e al momento si registrano 53 morti. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia, la Farnesina parla di circa 700 connazionali sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Piazza del Campo. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna. La sessione serale è attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con due medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Chacon nei 100 dorso, di Benedetta Pilato nei 50 rana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4% misti a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sara Curtis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4% misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record, perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
0: Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri, che avevano avviato i contatti col Bologna a inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere, col passaggio di Suzuki all'Aston Villa avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez. Contatti avviati, anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis: quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego, che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini, che se la vedrà con la ceca Marie Butzkova. Ciclismo: parla francese, la 29esima edizione della Classica di Amburgo, nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità, centrando la 31esima vittoria della sua carriera, ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan, che si è staccato sullo strappo finale, non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ, va

0: Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Polk Edition di Setteva di JK7 per l'estate abbiamo proprio quasi sempre degli ospiti. Stavolta addirittura siamo elementi di Disturbo, con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algodei. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra vulcanico, ha le mani in pasta nelle produzioni, lui stesso è un artista che ama esibirsi live, una ne pensa, cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è. Super Salvatore della Toto Band.
2: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
2: Vai, Alice.
1: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere sul canale Italia, canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
1: io
0: quanto riguarda.
1: Mi sento tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione.
0: Per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata. Ma sarà inviata, ecco, ma sarà inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi tra l'altro ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV, dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare, insomma,
1: ma
0: dove
1: ne varrà la pena
0: sicuramente.
1: Non puoi perderla perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile e io ogni volta che mi darai la parola colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. L'abbiamo fatto facile facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso la grande scena, poi voglio sentire nel dettaglio anche Salvatore Bosco ovviamente, però adesso è il momento di un disco, e allora si apre la top 7 con Ugel.

0: grande trasmissione che verrà ad avere la sua edizione 2026-2027 a partire da settembre. Sarà anticipata per i dettagli nella conferenza stampa del 6 settembre a Roma, ma noi non vogliamo assolutamente aspettare, cerchiamo di corrompere il super Salvatore Bosco, che potrebbe darci anche qualche anticipazione fresca fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa, e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che la data precisa?
1: 24 settembre.
0: 24
1: settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: Definita così, dotata di forte ritmica, un senso del ballo intrinseco per questa Dentro i tuoi occhi, ultima magia di Antonella Di Gimois, che è un personaggio che è davvero sempre al lavoro, di creatività piena fino all'orlo, sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione. Poi, soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi, la grande scena che ha sempre

0: aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale. Adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
1: Beh, che dire, volevo... vai vai.
0: Complimenti, bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
1: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 alte radio appunto collegate con le redazioni di 7va, quindi grazie davvero e sicuramente faremo grandi cose. È tempo adesso però di passare al numero 5, poi saremo ancora insieme per le conclusioni. Holly Danger.

0: Passandosi al numero 5 con Pongi Pongi Pongi, la song che ha dedicato al mondiale, lei che era assente per la sua parte boliviana, ma si rifarà sicuramente in Coppa America, ma era presentissima con tanto di maglia a scacchi biancorossi, perché è per metà boliviana, appunto, e per metà dell'Adriatico di Croazia, quindi la salutiamo perché ci sembra quasi di vederla, se c'è poca postia riusciamo davvero a scorgerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti dall'inizio, con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Love all'interno del poliedrico palinsesto di Algodei. Che dire, siamo arrivati alla fine della prima puntata, il tempo è volato via, ma tanto torneremo su questo argomento e anche di cantarte voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: Io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, lagrandescena@gmail.com, vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Eccoli qua, due personaggi, due grossi calibri proprio.

scena cresce la palpitazione, appunto, con un countdown che si snocciola innanzitutto verso il 6 a Roma per la conferenza stampa, e poi ci sarà davvero la grande scena.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
4: Pronto, ciao.
3: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
4: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
3: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
4: Beh, allora, i miei genitori, quando mio padre sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
3: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
4: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
3: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
4: Assolutamente.
3: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che è quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
4: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
3: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve, proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
4: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, però forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. E quindi è quello di altro.
3: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: canzone è proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano da fare le mie sorelle, che lavoravano lì in quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio mi è, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video, tra l'altro, si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
1: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
0: Assolutamente.
1: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66. Potrei sentire

0: davvero un artista particolare, del resto se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no, parole in musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di Setteva.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

0: Buonasera dalla redazione. È stato fermato nel porto di Bari il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato per chiarire la sua posizione. Un container pieno di valigie pronte per volare a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria a litio, innescando il rogo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati. Domenica di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà un progressivo calo delle temperature. Ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti, nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre alle due staffette 4x100 misti. Nell'atletica Birmingham, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400, l'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buonasera dalla redazione. Dramma sulla 21 Torino-Piacenza nel Pavese, dove una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore, soffriva di problemi cardiaci. Due casi sotto indagine invece in Calabria. A Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno della 46enne morta dopo essere stata picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Nel Regino, fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito avvenuta durante una lite nella loro abitazione. Sale la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 vittime. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Da lunedì una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando il calo interesserà il resto della penisola. Ancora medaglie per l'Italia nell'ultima giornata di gare. Gli europei di nuoto, nella finale dei 50 rana, Benedetta Pilato ha conquistato l'argento col crono di 29,94, oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutytė. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Lavoro in Belluno. Crescita ma rallentamento del saldo occupazionale. Il mercato del lavoro nella provincia di Belluno continua a mostrare segni di crescita, sebbene con un ritmo più contenuto rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto Bussola Veneto Lavoro di agosto 2026, nei primi sette mesi dell'anno sono state registrate 15.834 assunzioni, un incremento rispetto alle 15.276 dello stesso periodo del 2025. Tuttavia, il confronto con l'anno olimpico ha influito sul saldo occupazionale. Emergenza idrica in Alpago, 24 comuni monitorati. L'emergenza idrica si estende ora anche all'Alpago, con servizi integrati bellunesi, che ha ampliato lo stato di attenzione ai comuni di Alpago, Tambre e Chies. Attualmente sono 24 i comuni della provincia di Belluno monitorati per la carenza d'acqua, a causa degli elevati consumi registrati negli ultimi giorni. Lago di Santa Croce, convocato un tavolo per una strategia condivisa. La Regione Veneto ha proposto la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti interessati per discutere del futuro del Lago di Santa Croce. Questa iniziativa si rende necessaria a causa dell'abbassamento del livello del bacino e delle difficoltà nel conciliare le diverse esigenze del territorio. L'annuncio è stato fatto dall'assessore regionale all'ambiente, Elisa Venturini. Palio di Feltre, record di presenze e interazioni social. Il Palio di Feltre si conferma come uno degli eventi storici più seguiti della zona, con l'edizione del 2026 che ha registrato circa 28.000 presenze e oltre 1 milione di interazioni sui social media. Questi numeri sono in linea con quelli già eccezionali dell'anno precedente, consolidando il ruolo della manifestazione oltre i confini locali. Belluno Volley, avviata la campagna abbonamenti per la serie A2. In vista della stagione 2026-2027, il Belluno Volley ha avviato la campagna abbonamenti per il suo ritorno nella serie A2. La VHV Arena si prepara ad accogliere i tifosi con un'iniziativa pensata per accompagnare la squadra nel suo storico ritorno in seconda serie nazionale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione,

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Qualsiasi di quelle.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.